0: Zora Italiana con
1: Radio Pola.
2: Cioccolata con la Petra su Radio Pola.

E buongiorno carissime e carissimi miei, ecco qua la vostra Petra per un'altra ciacolata nella mezz'ora italiana su Radio Pola. Come se? È caldo? Se suda? Se suda? Anche senza far niente, di solito i disi ti devi sudare per ottenere qualcosa, invece ti vedi d'estate e non servi a fare assolutamente niente, se suda lo stesso. La domanda se cosa se ottien? Non so, ma vabbè, comunque se ottien una linea più snella, e che oggi la è importante la linea snella, sì sì, tutti i magri bei figurini, anche se ho sentito che la gente oggi dopra strani metodi per diventare snelli e magri e con un fracco di medicine, anche certe sponte, adesso va de moda, non parlo di questo, non stiamo a preoccupare, non go indaga, non go idea, ma ho sentito che insomma è una pratica moderna. E mi cosa voglio dirvi, gente mia, dire ah povera la Petra, povera che la sea ossi e lontan, sempre che mi lamento, che son come in esilio, lontan de casa mia. Sabe dove che sono oggi? E oggi è una trasmissione speciale. Non sono a Osijek, no, perché il mio teatro mi porta in giro ancora per i spettacoli prima di andare alle vacanze estive, no? Prima di andare in ferie stiamo girando un po' la Croazia, allora avevamo spettacolo a Karlovac e domani avevamo a Spalato. Quindi Spalatini, se sei in zona e se avevi voglia di vedere un bel spettacolo, come dire, aspetta, come potessi descriverlo? Se chiama Le streghe de Salem, ecco, sì, una tematica un poco oscura, un poco così, ma Dio, se avevi voglia venisse, no, passeggiando in riva mangiando il gelato o fai un bagno notturno, ecco, come dire, ma vabbè, comunque il mio teatro mi porta in giro e avendo degli amici speciali che sono sempre anche attori ma discendenti di una famiglia molto importante della città di Varaždin, perché le sue nonne e bisnonne ha fondato praticamente la scuola di musica il signor compositor Papandopoulo, che era amico di casa, eccetera, e loro da musicisti si è diventati anche attori, così che ne se conosciamo da Ossi, classe che avevamo conosciuto, e loro gli ha detto, ma dai Petra, perché De Karlovac ti va subito a Spalato? Ti vuol che te passemo ciorza che noi andemo nel luogo nativo dei nostri del nostro nonno? Ecco, e che dopo si è sposato con la nonna de Varaždin, ecco, di questa famiglia borghese varaždina, di tutti i musicisti, di musica classica, eccetera.

dall'isola de Issa e dalla città de Issa. Ma che coincidenza, che poi un pensa alle coincidenze, forse neanche noi esisti, devi essere tutto fatto apposta. Perché? Ma perché? Allora, oggi parleremo, non sarò polemica, delle robe del turismo, no, oggi cambio completamente, me gosto fa delle polemiche del turismo e devo, prima di iniziare il tema di oggi, devo fare dei saluti, sai, importanti a una signora speciale che me prometto che appena che arrivo Pola me faccio viva, perché la ha un fracco di storie interessanti sulla nostra Pola Vecchia, e se la signora Nevia, la signora Nevia Golob. Allora Nevia, mi so che lei la mi ascolta e la mega così scritto manda un bel messaggio che mi ha talmente rincuorà e fatto caldo intorno al cuore, che ho detto ma allora quel che faccio non svanissi nel vento, le parole non finissi nel vento ma le riva a voi, e questo mi dà gioia e coraggio. È solo che la vita è un poco frenetica in sto momento mio, la vedi, adesso che sono de Issa e mi la saluto che lei la sia Pola, di solito sono a Osic tramite Radio Pola, ma che le robe della tecnologia della vita moderna, ma comunque arrivo abbastanza presto e dopo parleremo di queste storie polesane. Ma oggi, anche se la canzone sempre che mettiamo in trasmissione, no, questa è una di quelle che parla di cartoline vecce, addio i bei tempi passati lontani, se vasna la salute sulle recce, se vero, la salute se sa importante, però di cartoline vecce, voglio parlarvi di questo connubio che per caso o no riguarda proprio Issa. Ecco perché voglio consigliarvi un libro speciale che parla proprio di Issa, e lo ha scritto un scrittore croato che si chiama Robert Perisic, e in croato il titolo è Brod za Issu. Ecco, voi adesso dire cosa la ne parla in croato? No, aspetta un momento, gherivo, perché sta Issa con la sua tradizione millenaria di civilizzazioni dell'antica Grecia, ancora prima che era colonia del Siracusa, dopo Roma, che c'è anche le terme, qua che era il teatro addirittura, ma su un'isoletta piccia, era prima isola, adesso se penisola, su sta isoletta che mi immagino sti antichi greci che con la barchetta come andava a teatro, al calar del sole, a godersi sto teatro fantastico, dove chi ascoltava queste storie di una volta che le vive ancora oggi, perché le è di qualità, ecco, così che tutta un'atmosfera legata a questa Issa meravigliosa, ma che sto libro si sta tradotto in italiano e si chiama La gatta alla fine del mondo. Ga tradotto il libro la Elvira Muicic e ga vinto questa edizione e il premio La Tisana per il Nord-Est. Ecco, vede, se un libro che mi ha toccato tanto, se intanto ho scritto in una maniera molto molto particolare e vale la pena leggerlo, e metti in discussione tante robe sulle quali ne fa riflettere, ma non polemizzando, no, in una maniera con un linguaggio poetico incredibile, e con una lentezza, un tempo del racconto che è d'altri tempi, eppur talmente attuale, perché questo pezzo, quindi La gatta alla fine del mondo tradotto in italiano, è una strana opera storico-filosofica che si è stata messa nel IV secolo prima di Cristo. E la trama, la parti e la segui i colonizzatori greci che i va per mar verso l'Adriatico, come i fondari per fondar proprio Issa, la Issa de oggi. E la si raccontata questa trama, che si pare un poco banale, di certe prospettive completamente strane. Per esempio, dalla parte di un gatto egizio che si chiama Miu. E se osserva il mondo da prospettive diverse, perché la prospettiva

per esempio del gatto, che la osserva il mondo dell'umano, gli scontri tra gli umani, l'arrivo alle sponde ignote, la lotta per la sopravvivenza, insomma, e ne offri questa prospettiva del gatto uno sguardo completamente unico sulla civilizzazione dell'uomo, sulla domesticazione. Tentata degli animali domestici, che arrivasse anche un musetto là, povero mus, ma se anche là come gatto non ve conto niente, perché veramente vale la pena di leggerlo, e la natura. Ma dopo c'è anche l'espansione, l'urbanizzazione, perché se vista dal punto di vista dei colonizzatori, e allora l'autore va a scoprire proprio le fondamenta dell'urbanizzazione, della anche essere proprio dell'alfabetizzazione e dell'organizzazione della società in questi luoghi. Quindi quando si parti da praticamente zero, dalla prima pietra. E poi c'è anche un altro personaggio che è il vento, il vento. Ecco, non ve conto oltre, ma veramente che ha vinto tantissimi premi questo libro. E devo dirvi che non avevo idea che venirò a Issa, se stava un'improvvisata, ma portandomi dentro le parole di questo romanzo scritto in una maniera così particolare, avvicinandomi, no, col traghetto qua all'isola di Issa, veramente devo dirvi che sto libro mi ha fatto assaporare il tutto, le piere che vedevo attraverso i personaggi che ho incontrato, amato, leggendo questo romanzo, l'isola di Issa in una maniera molto molto particolare e diversa, molto più profonda. Mi pareva di guardare con occhi di aver già visto qualcosa, anche se è la mia prima volta, vergognoso magari, ma anche sì, perché non sono mai arrivata ad andare. E questo mi ricollega a un'altra lettura che voglio assolutamente consigliarvi per questa estate, che parla non tanto forse delle popolazioni, di quei che porta dentro, di quei che abita lontano, magari dalla terra natia, che sapete che avevamo sempre sto sassolino in tela scarpa, noi nati in Istria che vivemo per uno o per altro motivo, lontana da Ela, che c'è sempre questa nostalgia di casa, questo vermo che non te lascia mai in pace perché ti volessi sempre essere casa, ecco, anche se magari tante belle robe ti vivi nel mondo, nella vita, però quella nostalgia, quel mal d'Istria non te lassa, che tanti dei nostri poeti e scrittori che ha sempre narrato. Ma poi invece voglio proprio portarvi a un libro magico di Gwendalina Middei, che la dà anche un pseudonimo sui social, così la si chiama Professor X, tante volte la go anche citata, che la ha scritto questo libro. Secondo me molto utile al giorno d'oggi, soprattutto anche alle generazioni moderne, un po' forse scettiche nei confronti di questi vecchi libri che leggi, i vecchi, quelli di una volta. E il libro si chiama Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera, ovvero sottotitolo L'arte di leggere i classici in 10 brevi lezioni. Chi è Gwendalina Middei? Ella è nata a Roma nel 92, quindi anche relativamente giovane, ma fin da adolescente aveva questa grande passione per la letteratura e la cultura classica. E dopo che l'ha fatto ovviamente una laurea in lettere, e dopo l'ha fatto anche un master in giornalismo culturale, la si dedica proprio all'insegnamento nei licei e alla scrittura. E l'ha fatto con diverse riviste letterarie, l'ha collaborato con Culturificio, Critica Letteraria, Sintesi Dialettica, insomma così, e l'ha iniziato la sua pagina su Facebook nel 2019, no? E praticamente l'ha anche poi fatto narrativa, l'ha scritto un romanzo, Clodio, intervista con un matto, eccetera. Ma l'ha soprattutto tanta, tanta gente che la segue. E questo mi ha fatto piacere, perché non sei solo vecchi che la segui, ma anche tanti giovani che attraverso questa bravissima professoressa di RIA, perché l'ha veramente una maniera fantastica per
farti interessare alle robe che magari all'inizio te con un pregiudizio e sembra noiose. Ecco, e questo se la disi per esempio in questo libro, che per leggere i classici, oise lunghi, ose qua, poi oggi addirittura sconsiglia di leggere i classici, sta cercando di metter via tantissimi capissanti, diriammi, della letteratura classica fora, che sta roba non sia più attuale, che non interessa, ma invece no, perché noi la disi vivemo in un tempo in cui il valore di un oggetto, di una notizia, perfin di un divertimento, dipende dalla rapidità con cui arriviamo a consumarlo. Siamo la disi talmente abituai ad aver tutto subito, che la scrittura di Tolstoi, per esempio, a volte la ne confondi, quei paragrafi che descrivi in modo tanto minuzioso l'espressione di un viso o l'aspetto di un boschetto ne lascia perplessi. Ecco questo, ma il fatto di dar tempo al tempo, che già la vita è così veloce, derivar a creder che vuol tempo per descrivere le robe, perché quando noi come lettori le leggemo, ecco, impariamo anche poi a vivere la vita in una maniera diversa, a soffermarsi su quel che a forza di vivere una vita, no? La vivemo talmente veloce che non la vivemo neanche, e dimentichiamo la bellezza di soffermarsi sui dettagli meravigliosi che avemo intorno, o anche quei meno meravigliosi che ne poi può mostrare la strada per apprezzare la vita in una maniera diversa. Ecco, mi volevo condividere con voi questi due titoli per così consigliarvi una lettura, consigliarvi di assaporare due opere moderne, che sono anche mi sempre che parlo di roba vecchia. Ecco, questo assolutamente non è vecchio, quindi Robert Perisic, sta tradotto in italiano, se volete in croato leggerlo se Broza Isu, se no La gatta alla fine del mondo, oppure Gwendalina Midei, Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera. E questo immergersi nei classici che ne fa poi crescere come persone e percepire il mondo in una maniera diversa, guardando il meraviglioso panorama qua di Issa, guardando il mar, che poi in una qualche maniera ne collega tutti. E allora mi sento collegata a voi in questo momento, anche se lontana che vuol, per mar viaggiare, mi riprometto di essere con voi sabato prossimo sulle frequenze di Radio Pola nella mezz'ora italiana per un'altra ciacolada con la Petra. E come che godito, nevia, se sentimo, e se anche voi altri gave sempre qualche idea, qualche desiderio di condividere qua nella trasmissione, questo è una ciacolada aperta a voi soprattutto, gave la mail ciacolada con la Petra scritto tutto insieme @gmail.com, o chi che mi trova sui social col mio profilo personale privato petra.b.blaskovic su Facebook, altro non go. Ecco, gente mia, un grande abbraccio, noi ci ascolteremo la Serena Brancale che la deconta quando torna al mio paese. Eccola, una bella canzone emotiva ma allegra, estiva, che però ga quel tocco a noi che rivemo, che abitiamo lontano, che almeno d'estate o quandunque durante l'anno torniamo a casa e se sentimo al posto giusto. Ciao, un bel vasetto della vostra Petra, ciao!

volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensa poi tanto, anzi si sentiva già felice.

Dragi slušatelji, srdačan i topli pozdrav iz Buja. Za nekoliko minuta počinje 15. izdanje festivala Istrovenetskog narječja. Večer posvećena očuvanju i promociji istrovenetskog dijalekta, glazbe i identiteta. Večera slušamo uživo 13 finalista koji će se predstaviti svojim izvedbama i boriti za festivalsko priznanje. Ostanite uz Radio Pulu i uživajte u dobroj glazbi. Gentili ascoltatori, dalla città di Buia andiamo in diretta con la serata finale della 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto. Per quasi tutto il mese di giugno la Kermesse, dedicata alla tutela e alla promozione del dialetto istroveneto, ha proposto 18 eventi tra musica, teatro, letteratura e gastronomia, con il coinvolgimento di oltre 1000 artisti e partecipanti. Questa sera in gara 13 brani inediti. Restate con noi per seguire tutta la serata su Radio Pola.

0: benvenuti alla finale della 14ª edizione di Dimmela Cantando, il festival della canzone inedita in Istroveneto.
1: In sengo la 15ª edizione del festival dell'Istroveneto, che è il festival
0: più bel del mondo.
1: Savè.
0: Un festival che quest'anno si sta veramente una maratona, un ingranaggio di persone che in qualche modo lavora tutti insieme per festeggiare questo importante, veramente importantissimo anniversario. E soprattutto perché in tutti i luoghi dove che siamo andati siamo sentiti veramente a casa, e questo anche ne fa sai piacere.
1: Prima di contarvi in curto cosa che si è successo in questi 21 giorni, salutiamo tutti voi che siete con noi altri stasera qui in Piazza San Servolo, e come tradizione vi salutiamo senza nomi e senza cognomi.
0: E salutiamo anche tutti quelli che ne guarda in streaming da tutto il mondo, perché potenzialmente da tutto il mondo, e sul nostro sito, e anche chi che ne ascolta su Radio Pola in questo momento.
1: 15 anni di festival. Vi ricordate come che ha cominciato sto anno? Se passai solo 21 giorni, però par per vero un secolo.
0: Sì, il 6 di giugno ierimo qua per festeggiare con 15 il festival. Era un gioco di parole in qualche modo che abbiamo trovato come titolo di questa serata, tra musica, parole, video, per ricordare veramente tutti quei che ha reso grande e chi che ha reso questo festival è il festival più bel del mondo.
1: Una festa con tutti i vincitori delle 13 edizioni di Dimmela Cantando, coi ospiti che sono stati insieme a noi, e certi prima di venire qua in piazza si è fermato so alla sala solenne a firmare il protocollo d'intesa per la tutela e la diffusione dell'Istroveneto, che ha coinvolto sindaci e vice sindaci dei 15 città istriane della nostra meravigliosa regione.
0: Ma non solo, perché sempre il 6 abbiamo premiato i nostri fiori e non si è mai arrivati tanti iscritti in 15 anni. Pensai, ben 146 lavori dei fiori delle scuole e delle comunità degli italiani di Croazia e Slovenia.
1: E non si è arrivati mai tanti video, 25 in tutto, pensati, girati, montati in tele categorie PC, medi e grandi.
0: Che in 15 anni vuol dire più di 2000 scritti in Istroveneto tra prosa e poesia e più di 200 video. Sono numeri
1: importanti, numeri grandi. E questo, potete fare un applauso? Grazie, se svegliamo anche. E questo pensè che era solo il 6 di giugno. E dopo?
0: Perché dopo, il giorno dopo, siamo andati a Isola col primo torneo de briscola con le carte istriane, che si è tenuto a Palazzo Manzioli grazie alla collaborazione dei giovani della CNI, o meglio il settore attività giovanili della giunta esecutiva dell'Unione Italiana.
1: E l'8 di giugno siamo partiti come razzi con Coremo su Esopel Palco, 8 sere dedicate ai cori e alle filodrammatiche in 5 località diverse.
0: E tra attori, registi, giovani, anziani, gente piena di morbing, abbiamo accolto e gestito più di 800 persone insieme alle comunità che nega ospita e che ringraziamo, Verteneglio, Materada, Castelvenere e Momian.
1: E le ringraziamo di cuore, perché ogni sera era piena di gente. Pensate, 800 era solo quei che partecipava. Col pubblico era migliaia di persone sto anno.
0: Migliaia.
1: Grazie a tutti.
0: E pensè che grazie al festival in sti anni si stai messi in scena più di 200 testi tra originali e riadattamenti in Istroveneto. 200 spettacoli teatrali.
1: In Istroveneto. E fino a che Coremo avanti in drio per i palchi, è il 13 di giugno che abbiamo portato per la prima volta Dimmela Cantando a Tribano, in provincia di Padova, ed è stata una grande festa con una piazza piena di gente, curiosa e calorosa.
0: E proprio quella sera i sindaci di Tribano e Buiega scambiano le targhe del gemellaggio tra le nostre due cittadine.
1: E dopo siamo andati anche a Isola per la seconda tappa di Dimmela Cantando, con tutta la gente in piazza Manzioli, a guardare come che fare voi stasera sulle brochure, che in dialetto si dice
0: brochure,
1: le gavè, quei cosetti con le parole, i libretti. Oh, anche a Isola i guardava e seguiva tutte le parole delle canzoni, dopo la piazza che ha fatto festa insieme con noi.
0: Ma il giorno prima non siamo stati fermi, perché la prima volta in Teatro Cittadina Buie anche Igor Stravinsky ga parla in Istroveneto grazie alla traduzione e la regia di Giulia Dussic, che ga diretto Nico Korenica, accompagnata dalla magnifica orchestra da camera istriana in Storia de un soldato.
1: E da noi anche le fiabe parla dialetto, parla istroveneto, perché E il gatto con i stivai si sta pubblicando sì per la prima volta a partire dal 1550, ma è il 23 di giugno lo che abbiamo avuto in cimitero di San Martin per la prima volta in Istro Veneto, tradotto da Chiara Bornetti, e la fiaba è stata narrata da Nika Druskovic con l'accompagnamento della banda della comunità degli italiani de Buie.
0: Ma dopo siamo andati anche a Krasica perché gavemo la presentazione del libro de ricette che ho preparato, versione in Istro Veneto, non quella dell'anno scorso, proprio una versione nuova in Istro Veneto, e in quella occasione si è esibito anche i maestri i direttori de coro che ha partecipato alla masterclass per direttori de coro,
1: che ha tenuto il maestro
0: Maurizio Lopinto.
1: E dopo l'ultima serata decoremo su Esopo il palco, grazie per il coraggio, la che abbiamo avuto a Sioba, e adesso eccone qua, dimagridi ma contenti come Pasque.
0: Migliaia di persone, sorrisi, cantate, battute, questo è il festival dell'Istro Veneto. E se tutto fila liscio, se
1: la logistica tra catering, appartamenti, lampioni di studar, gente di ingrumar, sedie di prenotare e portar, parcheggi di riservar, persone da accompagnar, bandiere di lavar e altro ancora, se tutto funziona.
0: Se tutto funziona, se merito de Lena.
1: Lena, volemo ringraziarti, dove ti son? Grazie, grazie. Fega un applauso grande, perché l'aga fatto miracoli, per vero. Grazie de cuore.
0: E se questo era solo sto anno, provè moltiplicare tutto questo per 15 volte. X 15.
1: Per 15.
0: Per 15. E allora capire come mai che siamo arrivati qua e come mai che è il festival più bel del mondo. Lo ripeteremo tante volte oggi perché ne piace.
1: E anche perché siamo contenti. E vabbè, siamo arrivati anche a mettere l'Istro Veneto nei beni, nel registro dei beni culturali immateriali di Slovenia e Croazia. Noi che teniamo sempre a dirlo perché se de proteggere il dialetto, ma il dialetto se de curare, de portarlo avanti. Ma noi che abbiamo un segreto.
0: Qual è il segreto?
1: Sapete qual è il segreto? Secondo voi? Lavorare,
0: qualcuno lo ha detto, lavorare
1: tutti insieme, questo è il segreto. E adesso
0: siamo stai longhi, ma volevamo contarvi,
1: è il nostro ultimo mese.
0: Esatto. E allora adesso arriviamo a Dimmela Cantando, la finale, terza sera per quest'anno di Dimmela Cantando, un festival che in sti anni ha visto produrre più di 300 canzoni inedite in Istro Veneto, e stasera saveremo quella che è la canzone più bella di questa edizione. Scopriremo anche gli altri premi decretati dalla giuria internazionale d'esperti che vi presentiamo subito in ordine alfabetico. Andrea F., Stribol, Filic, Alessandro Mocellinte, Atidice, Martina Vocci. Un applauso
1: per la allora
0: giuria. Dopo li nomineremo di nuovo, magari quando che andrà a Sielzer.
1: Loris darà il premio alle meglio parole, al meglio arrangiamento, e decreterà la meglio canzone di Dimmela Cantando 2026. Anche se penserà che qualche dunga merità, gli darà qualche menzione.
0: E stasera daremo anche il premio del pubblico, quel che mette insieme in percentuali i voti de Tribano, Isola e de stasera.
1: E dopo? Gaveremo anche il premio dell'Accademia della Lingua Veneta, premio tecnico, lo conosce, parla meglio parole, e anche il premio degli artisti, ossia la canzone che ci fa più voti tra quelle di sto anno e che avevo votato tutti i cantanti.
0: Perché se state veramente tante le canzoni arrivate anche sto anno al bando, 14 quelle che in qualche modo se state selezionate dalla prima giuria, ma 13 in gara perché una se stata ritirata per motivi personali, e insomma non so che potremmo, come
1: non potremmo ligare le gente al pilo, no. Anche perché se state, se brutto, i se squaia.
0: E a proposito de squaiarse, non vi dico, non vi conto quanto che si squaiamo in questo momento, mi era no. Un poco de meno perché insomma la ga più aria. Per fortuna che qua in piazza c'è sempre un fiade de vento, de bava.
1: E allora ma se ve, il sega squaia anche Lori.
0: Perché chissà se sega squaia anche Lori, ascoltarne noi che abbiamo parlato tanto. La nostra band, la band de Dimmela Cantando.
1: E li presentiamo andando de là verso il campanile.
0: Tonci Grabusi, c'è la batteria.
1: Vania Vitesic, alle percussioni.
0: Damian Gerbaz al basso.
1: Zvonimir Radišić alla chitarra.
0: Damian Brnić alla chitarra.
1: I nostri back vocal. Andrei Babic.
0: Laura Valencic.
1: Katarina Juric.
0: E Anna Jaksic.
1: E a dirigere il tutto, alle tastiere, è il maestro Alexander Valencic. Scommessi alla gara.
0: Via con la gara.
1: Vai. È il protagonista della prima canzone. C'è tutto quel che una donna può voler di un uomo. Gentile, onesto, è un gran lavoratore.
0: Solo che se un che vivi in campagna, coi tempi lenti, prodotti della terra e tanta voglia di vivere.
1: E il problema è che gli ho conosciuto una donna de città e se domanda come che andrà sta storia.
0: E allora il disi, non son duro e fanfaron, ma gentil e sfadigon. Mi non magno a sbaffo, sono un bravo sapador. Mi non son raccomandato, quel che go, lo go sudado. Chissà se basta, chissà, chissà. E se la disi gnanca un fià, passo una figura de proprio così, se no che va, quel che gosà.
1: Parole di Sergio Settomini.
0: Musica de Piero Pocecco.
1: Arrangiamento de Edi Meola.
0: Gnanca un fià.
1: Canta Piero Pocecco.

0: grazie.
1: Piero Pacecco. Quel che ascolteremo adesso è dialetto fiuman de fiume, quarnero. È un poco differente del nostro strumento che parliamo in Istria, ma voi ormai lo sapete.
2: E se tutte là, anche quel. E i nostri artisti ne cantarono una storia d'amore, un amor tenero, fatto de ammirazione e rispetto. L'amor complice che tutti noi sogniamo e qualche dunque anche la fortuna di incontrare in te la vita e di aver per la vita.
1: Mi so che ti vuol veramente bene. So anche che il mio corte partien dal respiro insieme che resadi. Sognemo innamorati, coi occhi alla vita spalancati.
2: Parole e musica di Francesco Squarcia.
1: Arrangiamento di Alexander Valencic.
2: Teneramente.
1: Canta
2: Francesco e Deborah.
3: Buonasera.
4: Buonasera, bella gente. E il tuo abbraccio sposta i confini in cielo, e il sguardo tuo assassina anche al miel. Venere che squarcia il buio nero, che zucca nel mistero.

0: Francesco grazie, e Deborah.
1: Grazie orchestra.
2: Grazie. Grazie.
0: Stasera si canta l'amor, ma anche l'amicizia, uno dei sentimenti più bei che potremmo provare.
3: E quando che gli amici zeduartisti che ha condiviso la vita ai palchi, se tanti i ricordi e tante le storie da contarse.
0: Amici che oramai dopo anni insieme si incontra ogni tanto per condividere momenti passati de una vita fatta de...
3: De vita consumata, per niente sprecata, seguendo la musica, tante volte suderato, come una fiaba.
0: Parole de Vladimir Brian.
3: Musica e arrangiamento de Edia Coavita.
0: Ciao amico.
3: Canta
0: Sergio Preden Gato.
1: Grazie a voi.

0: Sì.
1: Gatto!
2: Arriva un momento della vita quando che ti accorgi che per scrivere un'autobiografia non basta 1000 pagine e non si può fare a meno di ricordare i tempi andai.
1: Per la protagonista della prossima canzone è il mondo di oggi, che è estraneo, lo considera malà, perché ai suoi tempi, anzi ai tempi dei suoi nonni, gli era tutto più lento e tutto più sano.
2: Quanta strada che ho fatto andando su esoparrato e sempre avanti anche a scalzo, con qualche forse passo falso, ma saltando più di un groppo che oramai così purtroppo quella bella mia gioventù non la torna in drio più.
1: Parole di Walter Turcinovic.
2: Musica di Rufo Sepic.
1: Arrangiamento di Edi Acquavita.
2: Un mondo malà.
1: Canta Erika Bellè.

0: 주시죠.
1: 에리카 벨레. E dei tempi passai, arriviamo ai tempi moderni. Se tante le persone in Istria che lavora oltre confine, a Trieste per esempio, magari, e per comodità per non viaggiare ogni giorno, e se trasferissi del tutto là.
2: Ma la vita de città non è tutta rose e fiori. La città a un certo punto diventa insopportabile, l'Istria comincia a mancare. E allora il nostro protagonista sogna di lasciare la città e tornare a casa sua.
1: Mi lascio tutto, molo in bando st'Africa, a casa voglio tornare, magari a pie e senza monopattino. In Istria il bagno vado a far, da Trieste fino a Pola, dal Carso via verso l'Istria in zoo.
2: Parole, musica e arrangiamento di Riccardo Bosazzi.
1: Magari a pie e senza monopattino
2: canta
1: Riccardo Bosazzi.

0: Riccardo Bosazzi, vedi per te allora. Sì. Oh, che bel.
1: Sto anno che abbiamo tante odi al nostro territorio e siccome tanti va in giro per il mondo o perché che tocca o perché purtroppo fora se trova più fortuna che de noi, la nostalgia è inevitabile.
0: E se andando via ti sono costretto a lasciare una persona amata ancora di più.
1: E allora quando un torna a casa, in Quarnero in questo caso de novo, l'emozione è talmente forte che te ciapa un groppo in gola.
0: E se ti incontri quella persona ancora di più.
1: Sento la bora fischiar, go un groppo in gola, me manca il fiato, capisco che non son più solo, basta il tuo tocco de man e divento un poeta. Voglio zigare, cantar, la mia fortuna se qua, noi due, insieme, per sempre.
0: Parole de Nevia Rigutto.
1: Musica e arrangiamento de David Turcuglia.
0: La fortuna in man.
1: Canta Extra Large Band.
0: Liana Nikolic e David Turcuglia.

0: Grazie mille.
1: Grazie.
2: Extra Large Band.
3: Allora, la canzone che ascolteremo adesso parla di nostalgia, ma non la nostalgia di un logo, ma di noi stessi. Perché siamo sinceri, in questa epoca moderna abbiamo perso un poco il senso della vita.
2: Che corremo dietro i soldi, alle robe materiali, a quelle che non hanno importanza. Se trasferimo in cerca di ricchezza, vivemo mostrando quel che abbiamo comprato e mostrando sempre meno chi che siamo.
3: Non apprezziamo le robe vere, le robe che avemo e neanche il profumo dell'aria de mar.
2: Vuoi essere quel che ero, semplice e puro. Mi manca ancora quella miseria, quella libertà, de quando che son nato fino all'eternità. La vita non ha bisogno de poteri né de ricchezze. Me basta quel che avemo imparato qua, ne basta tutti. Aduta l'umanità, basta ricordarsi che la vita se bella, se sega umiltà. Ed esso... so chi siamo.
3: Parole e musica di Virgilio Tommasini.
2: Arrangiamento di Leonardo Clemens, Virgilio Tommasini e Stefano Kering.
3: Quell'aria de mar.
2: Canta
3: Stefano Kering.

0: Grazie! Grazie!
1: Stefano Kering!
2: E queste erano le prime sette canzoni in gara stasera. Come sei? Se stai divertendo? Sì. Zebel?
1: Gli ave caldo? No. Neanche a me, Lucy.
2: Secondo voi, sotto sta roba?
1: Guarda, là ti c'è ancora più soldi.
2: Ah, ecco. Arriva anche un poco d'arietta, dai.
1: E arriva anche il momento di ciappar fia. E allora ciappemolo, perché volemo ringraziarchi che ne ha aiutato a realizzare questa edizione del festival.
2: Sì, l'Unione Italiana per l'Organizzazione del Festival è realizzato in collaborazione con il sostegno della Regione Istriana, della Regione del Veneto, della Città di Buie e col patrocinio del Consiglio Regionale del Veneto.
1: In collaborazione con la comunità degli italiani Pasquale Besenghi dei Ughe de Isola e il Centro per la Cultura, il Sport e Manifestazione de Isola, il Comune Lacan de Isola e il Comune de Tribano, l'Accademia della Buona Crianza, Dipartimento Accademia della Lingua Veneta, l'Università Popolare Aperta de Buie e tutte le comunità degli italiani che ha ospitato tutte le tappe del festival. E vi ricordiamo che il festival ZE
2: lo disiamo lento stavolta, realizzato grazie al contributo finanziario del Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana ai sensi della legge 21 marzo 2001 numero 73 e successive estensioni e modificazioni in applicazione delle convenzioni stipulate tra il MAICI, l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste e col supporto finanziario del Consiglio per le Minoranze Nazionali della Repubblica di Croazia
1: Savjetza Nazionalne Manjine
2: e dell'Ufficio per i Diritti dell'Uomo della Repubblica di Croazia
1: Ureza Ljudska Prava i Prava Nacionalnih Manjina.
2: E grazie anche ai servizi amministrativi dell'Unione Italiana, in particolar modo Marina Krušić che ne aiuta in la realizzazione di tutto quanto.
1: E ringraziamo de cuore anche tutti i mass media che segue il festival, radio, tv, giornali. Naturalmente ringraziamo i social che ne dà la possibilità di raggiungere tutti gli istrioveneti e non del mondo intero.
2: E per questa sera in particolare un grazie alla Medvid Production che ne metti in diretta streaming in tutto il mondo e grazie anche a Radio Pola che ne trasmetti in diretta.
1: E grazie di cuore a Ingrid Royce, la nostra meravigliosa designer per il mio vestito. Grazie Ingrid.
2: E naturalmente grazie anche a tutto il nostro reparto tecnico, tutti quei che strucca bottoni, che sposta robe pesanti sotto il sol e che se studio Triban. Grazie.
1: Grazie. E anche grazie al Salon L'Unica di Tania Lukin e Irina Giormani per il nostro trucco. Grazie ragazze, meravigliose. Allora, il 6 di giugno è un'apertura del Festival dell'Istroveneto che abbiamo dato la parola a tanti ospiti che ne ha salutato, ne ha dito le parole, che ne ha incoraggiato ad andare avanti col nostro lavoro. Ma
2: si sta gli unici che non ha parlato, non perché siamo maleducati, ma perché sei organizzatori insieme a noi di questo festival e loro sei i rappresentanti dell'Unione Italiana.
1: E allora invitiamo sul palco l'onorevole Marin Korva, presidente dell'Unione Italiana e deputato italiano al Parlamento croato. Buonasera. Che serve un microfono? Ecco il
2: adesso
1: nostro.
2: Adesso glielo
1: Dino.
2: Porta.
1: Grazie Dino.
3: Sì. Buonasera.
1: Buonasera.
3: Allora, devi scusarmi perché non voglio arrivare a stampare dopo se è scritto tanto il piccio. Speriamo di fargliela. Buonasera a tutti, care amiche, cari amici, cari connazionali. È per me un grande onore, ma ancora di più piacere essere qui questa sera con voi per salutarvi a nome dell'Unione Italiana, a nome mio personale e ovviamente a nome dei miei colleghi Paolo De Marin, presidente della Giunta Esecutiva, e Marco Gregoric, presidente dell'Assemblea. Questa non è soltanto una serata di festa, è una serata che parla di identità, di appartenenza, di memoria e anche di futuro. Il Festival dell'Istroveneto, anno dopo anno, è diventato molto più di una manifestazione culturale. È diventato un luogo di incontro, un'occasione per stare insieme, per collaborare, per riconoscerci in qualcosa che ci appartiene profondamente. Perché l'importanza del festival sta proprio in questo, nel saper unire la gente, nel favorire la collaborazione tra le nostre comunità, tra le generazioni, tra chi vive quotidianamente la nostra realtà e chi la porta nel cuore anche da lontano. L'istroveneto non è soltanto un modo di parlare. Attraverso i dialetti si tramandano saperi, esperienze, valori, modi di vivere e di pensare. È un doppio bene, da una parte un patrimonio culturale, dall'altra uno strumento vivo, utile, quotidiano, capace di creare legami e di farci sentire parte di una stessa storia. E proprio grazie al Festival dell'Istroveneto è cresciuta anche la consapevolezza dell'importanza di tramandarlo. Oggi siamo più coscienti del fatto che ciò che non viene parlato, insegnato, cantato, raccontato e vissuto rischia lentamente di perdersi. Per questo il nostro Festival ha avuto e continua ad avere un ruolo fondamentale. Ha acceso i riflettori su un patrimonio che merita attenzione, rispetto e tutela. Il Festival dell'Istroveneto è stato anche un'apripista, ha aperto una strada importante non solo per l'Istroveneto, ma per la tutela di tutti e tre i dialetti della comunità nazionale italiana. Una strada che dobbiamo continuare a percorrere con serietà, con convinzione e con amore per la nostra gente. La strada dell'Istroveneto però è ancora lunga, ci sono ancora tantissime cose da fare, ma questo non è da considerare un problema ma un bene, vuol dire che ci sono ancora idee, energie, responsabilità e occasioni per lavorare insieme. E come l'Unione Italiana ci impegneremo a farlo. Sono profondamente fiero di tutto quanto abbiamo fatto finora, fiero del lavoro portato avanti, fiero delle persone che ci hanno creduto, fiero di chi ha dato tempo, passione e competenza per far crescere questo festival e per far sì che l'Istroveneto non resti soltanto un ricordo, ma continui ad essere una lingua viva, presente, amata. Grazie pertanto Marianna, Daniele, Rosanna, Lena, Mate e tutti gli altri che lavorano ogni anno per questo bellissimo festival. Desidero inoltre rivolgere i miei complimenti alla nuova Presidenza dell'Assemblea dell'Unione Italiana e alla nuova Giunta Esecutiva guidata dal qui presente Presidente De Marin. A loro va il mio augurio sincero di buon lavoro. Sono certo che sapranno portare avanti questo importante incarico con responsabilità, con spirito di collaborazione e con attenzione verso tutte le nostre comunità. Ringrazio gli organizzatori, i partecipanti, gli autori, gli interpreti, le comunità, i volontari e tutti coloro che, anche dietro le quinte, rendono possibile questa bellissima manifestazione. Il Festival di Istroveneto ci ricorda chi siamo, da dove veniamo e quanta forza possiamo avere quando camminiamo insieme. E allora permettetemi di concludere con una frase che sento davvero. Il Festival dell'Istroveneto non è solo un festival importante, non è solo un festival bel, per me è il festival più bel del mondo. Grazie di cuore e viva l'Istroveneto.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Ma lo sentì sto festival? Lo sentì? Allora se vivi, beh.
2: E allora, vuole sentire altra musica? E allora andiamo avanti con la musica e con la gara. Ogni edizione di Dimmela Cantando ha come minimo una canzone che affronta il tema della società moderna, una società illusa e disillusa.
1: La canzone che ascolteremo è l'incontro dei due clochards, che vuol trasmettere un messaggio di speranza, ma anche farne riflettere sulla situazione che vivemo, fatta da una classe politica che adopera sempre di più la propaganda, prometti di tutto, dando che false speranze alle persone.
2: Dai, forbite le lacrime che le tira sulla polvere. Dai, se finì i nostri guai, se sa guai americani, ti vedrà, tutto a posto va, gli pagherà i nostri debiti, sparirà tutti i poveri.
1: Parole e musica di Vladimir Brian.
2: Arrangiamento di Vladimir Brian e Leo Angelkovic.
1: Andrà tutto bene.
2: Canta Vladimir Brian.

0: Non serviva tanta novinza, non serviva a boicottarmi.
1: Brian, siamo meglio di qua? Perché vi avevamo fatto un attimo di scuro per farvi vedere la luna. L'avevi vista?
2: Ah. È il bel della diretta, succede anche questo. Qualche
1: volta.
2: Ma se
1: stai americani, ragazzi, sì. Non siamo stati mica
2: I
1: noi.
2: I computer ogni tanto i parti.
1: Andiamo avanti.
2: Ma adesso si è tornata la luce, si allora andiamo avanti.
1: Ah, che bel. Fiat Lux, che non sei una macchina.
2: Esiste un momento in della vita di tutti noi in cui se perdemo, perdersi è quasi un obbligo, se dopo volemo ritrovare noi stessi e migliorare. Però bisogna avere il coraggio di guardare dentro se stessi e ammettere che siamo andati in tocchi.
1: Se rendiamo conto che abbiamo dato tutto agli altri, se abbiamo sacrificato per gli altri. E a un certo punto noi, in te la lista delle nostre priorità, non esistiamo più.
2: Arriva la depressione e se grampemo, lo temo, se difendemo come che sapemo e podemo per non andare ancora più in fondo.
1: Non me basto, ma me tegno. Anche a tocchi, anche lento. Non me salvo, ma resisto. In tel silenzio, molo un urlo. Non me capisco, ma me difendo. Me difendo.
2: Parole e musica de Sonia.
1: Arrangiamento de Amir Karalić.
2: Non me basto.
1: Canta
2: Sonia.

0: Sonia! Sonia, Sonia!
1: Insomma, sta luce va e viene. Così.
0: Beh, ma se bel così, dai, non si annoiamo mai, no? Corremo di qua, corremo di là, sudemo.
1: No, adesso lui. Che abbiamo luce comunque, adesso possiamo andare avanti.
0: Le persone giudica. Le persone giudica senza neanche conoscere le altre persone. Giudicarsi è la roba più facile che se può far. Conoscere le persone è la roba più difficile.
1: Le vite degli altri viste da fuori par leggere, spensierate, ma drio questa leggerezza apparente è delle scelte. E non tutte le persone sono capaci di scegliere la propria vita, perché scegliere implica responsabilità e solitudine.
0: La vita ha piani per ogni giorno diversi. Chi svola, chi casca, chi ingruma tocchi persi. E il palco, le luci, siete sempre il mio destino. Son sola, co prego, da Drio in camerin.
1: Parole di Isabella Rota.
0: Musica e arrangiamento di Edi Acquavita.
1: Sielzer Zefadiga.
0: Canta
1: Alida del Caro.

0: Grazie. Alino Del Caro.
1: Allora, avremmo da domandarvi di fare un grande, ma grande, grande applauso a tutti i nostri tecnici, perché in queste situazioni dove che se robe che succede, sovraccarico di corrente che salta le valvole, lo arriva in poco tempo correre e struccare il bottone. E questo...
0: Grazie a tutti, tutti, per vero. Grazie.
1: Se tutti con i climatizzatori in chissai e allora se sovraccarico di corrente. Bon, speriamo che duri adesso, andiamo
0: dura,
1: avanti.
0: Dura.
1: Undicesima canzone in gara. Le none gai superpoteri. Perché le te capissi anche senza che ti parli. E anche ti, nipote, ti capissi tutto senza che l'ore le parli.
0: E quando non le sei più su sta terra, le resta comunque in tel cuore. E le si manifesta con dei segnai che solo ti percepissi. Onti insegnamenti che le te gala sa, o come in tel caso del nipote in question, in tel modo de respirar, o in tel modo che ti sa amar.
1: Ed adesso che non te vedo più, de ti non resta solo fotografie, resta ricordi, insegnamenti, per sempre vivi in te la vita mia, in tanti modi differenti, ti son restata sempre rente de mi. Nona, ti sono un posto sicuro, ti son per sempre con me.
0: Parola e musica de Sara Salvi.
1: Arrangiamento de Mauro Giorgi.
0: Per sempre nona.
1: Canta Matteo Tromba.

0: Matteo Tromba.
1: Patir per poter tornare e cercare di migliorare il posto dove che ti son nato.
0: Trovare la forza di partir per poter studiare, sentire la nostalgia e cercarsi in una città lontana fatta di voci che deforma casa tua, quel logo che tu ti pensa di conoscere ma che in realtà nessun capisce.
1: Un logo fatto de gente, de favele, de radise, storia contada e storpiada, un'Istria de conoscere e portare in tel cuor come un'innamorata.
0: Nessuno capisce tragedia e onor, quanta tristezza e quanto dolor. Non sa la fama, neanche la storia de guerra e de gloria. Nessuno la sa, credimi. Casa, la mia se spessa, un poco malmessa, e cosa può far? Se solo do muri, bianchi e sicuri, ma della finestra mi vedo il mar.
1: Parole de Elena Bubola.
0: Musica de Nicola Stule.
1: Arrangiamento de Laura Pavletic.
0: Istria ancora.
1: Canta Nicola Stule.
0: E la clappa scala.

0: Grazie mille.
1: Nicola Stuhl e la Clapa Scala.
2: E siamo arrivati all'ultima canzone in gara.
1: Sei vedisi che sei troppo grandi per sognare. Non sai credere che. E anche se vedisi che la vita non può cambiare, che se finì è il tempo delle ambizioni o delle fragole, non stai credere che.
2: La canzone che ascolteremo ne fa riflettere sulla vita, ma anche sulla nostra età, quella che in realtà non devi limitarne, ma spronarne con coscienza, affrontare i problemi avendo il coraggio di costruire il nostro futuro.
1: Aria, libertà e paura di una vita futura. Aria, un respiro profondo, calma in te la mia mente. Sono troppo grande ai disi per sognare, troppo grande per ricominciare, troppo grande per le fragole.
2: Parole e musica de Maida Sussel.
1: Arrangiamento de Luca Vretenar.
2: Aria.
1: Canta
2: Maida Sussel.
3: Buonasera.

0: 잠깐만, 잠깐만.
1: Maida Sushel.
2: E questa era la 13 canzone in gara. Avevamo solo una piccola comunicazione del servizio.
1: Prima di andare avanti, una signora ne ha portato un cellulare che è là, dove che è i nostri fiori della tecnica. Se qualcuno si è accorto di aver perso un cellulare,
2: dopo,
1: che fatto
2: con calma,
1: a
2: che là.
1: Lo trovai là, non si è andato perso, va bene? Ringraziamo tanto la signora che è venuta a portarnelo. Grazie mille. E adesso è arrivato il momento che la giuria si ritira. Sta andando. C'è Martina Voci che ne saluta. Allora ricordiamo tutti i giurati: Andrea F., Stribor Filic, Alessandro Mocellin, Tea Tidic e appunto Martina Voci, diti in ordine alfabetico.
2: Chi sarà svelti e ne porterà
1: le buste taccate, ecco, col viscio, come ogni anno, scritte in aramaico. Ma adesso volemo ringraziare per tutto il lavoro che fa, pari arrangiamenti, per tutto quel che...
2: Per la passione che gli metti, la passione che gli metti.
1: I nostri maestri meravigliosi, invitiamo davanti la band.
2: La band, dedimela cantando.
1: Ragazzi,
2: venì davanti e ci offrivi un applauso come che se devi.
1: Prego, tutti davanti. I nostri back vocal, il maestro Valentic, Damian Tonci, Zvonimir, Vitezic, Damian, Laura, Caterina, Anna, Andrei, grazie. Grazie, ti ho detto.
2: Grazie, grazie, grazie.
1: E va a parfia, naturalmente, e noi restiamo qua.
2: Sì, perché adesso arriverà qua Docento De Lori, perché se quel momento, quando che ve femo ascoltare di nuovo tutti i ritornei, e tutti i cantanti vieni sul palco per ciapparsi anche loro un grande applauso.
1: Gavei foglietti per votare. Se non li gavei, alzè la mano e i nostri fiori in qualche modo in scuro e ve trova.
2: Ecco, e adesso praticamente qualcuno alza la mano. Ecco, qua davanti c'è qualche dunque non ha il foglietto per votare, quindi adesso arriverà e vedrà.
1: Adesso...
2: E intanto ascoltiamo i ritornei di tutte le 13 canzoni in gara. Sempre abbiamo un ok da là, sì, a livello tutto.
1: Noi
2: tecnico.
1: Non vediamo niente.
2: Non vediamo, ma proviamo.
1: Sì, guarda, tu non manca se alza. Sì,
2: ma
1: se
2: vuoi che manca il foglietto.
1: Non fa niente, proteggo un foglietto anche all'aria.
2: E allora stasera che abbiamo ascoltato, nell'ordine?
1: Neanche un fia, Piero.

0: Adesso potete farvi anche una bellissima foto a tutti.
1: Vieni avanti, vieni
0: avanti,
1: venga,
0: venga
1: così,
0: avanti.
1: Che, così che i vedi.
0: Noi non siamo importanti, sì, la vieni avanti. Vieni. Senza svoltar però, perché noi stiamo andando... Zo. Fioi, grazie, in bocca al lupo e viva il lupo. Perché noi in Istria le bestie ne piasi.
1: E adesso mo strega tutti come che sei veloci a narzo del palco.
0: Che avevi visto? Ah? Ma sei in 400 sto anno. Boh, noi intanto
1: sì,
0: andiamo là.
1: Sì, intanto piano andiamo di qua.
0: Finché Lori va. Vabbè, anche perché non siamo mai con Lori sul palco.
1: Oh, ecco qua.
0: Se che avete divertito voi. Sì.
1: Lori De Drio, i cantava, i ballava. Non so come gli faceva con tutto sto caldo anche arrivare a ballar.
0: Ma perché Lori cavava la giacca, De Drio.
1: Ecco.
0: Di no. Che come se che faccio così no. Me gratto. Per sì. Vero?
1: Sì, sì, sì.
0: E adesso?
1: Dopo ti spiego
0: cosa?
1: Che non metterò mai più sta giacca in vita mia. Ma
0: secondo me
1: dopo.
0: Il Zendalmar e il Gacciapale Cappe, le
1: sì,
0: conchiglie, le gaffrantumades e le gattacate.
1: Sì.
0: Per me faccio così.
1: Proprio sul veludo, perché che ho trovato veludo anche.
0: Veludo, e gli avevamo detto sotto dentro, acqua. Per non aver caldo, che ha messo muscio. Se vero.
1: Stendemo un linsiol pietoso.
0: Pietoso.
1: E allora... Adesso si arriva a quel momento che tanti mi diceva su e so per l'ama quando che ogni tanto camminavo in questi giorni, ma per la finale i sarà, i vien, guarda che se noi vien, guai se noi vien.
0: E noi non li chiamiamo neanche più ospiti.
1: No, perché
0: siete
1: casa.
0: Perché siete casa ormai. E allora solo ve li presentiamo.
1: I riva, i sindò.
0: Chi sei?
1: I papu!
0: Eccoli qua. Noi andiamo so
1: noi andiamo
0: e
1: so,
0: Lori
1: vien su, no.
0: Buonasera.
1: E vien su, andiamo su noi prima, voi sì. Prima su, su no, so. Salve.
0: Sera.
1: Siamo felici. Ma questo come se la vestì? Con la maglia del Modric.
0: Che no?
2: Ci date modo di portare il nostro corso di dialetto veneziano per stranieri? Anche qui a Buie, ecco, e ora, perché, ecco, corso dal titolo Te lo dico come bone. No, perché si stranieri, arriva a Venezia, gira, inizia, fai fotografie, ma non ci rende conto di cosa che vuol dire essere veneziani. E ora, ecco, niatico, con questo corso, ecco, che insegniamo un pochetto di frasi che dette al momento opportuno può dare a fargli capire cosa che vuol dire essere cittadini della nostra amatissima Repubblica Serenissima di Venezia. No? Applauso. Grazie. No, insomma, ecco, no, perché insomma sappiamo che insomma Venezia è l'ombelico del mondo. E come che dicemmo sempre gli altri veneziani, se non che fosse il ponte della libertà, il mondo sarebbe un'isola. Bene, abbiamo straniero, sarò qua odiovato quest'oggi. Oh. Ti vuol venire su? Vieni, dai, avanti. Andiamo a muoverti. Okay. Ti perdi tempo in questa maniera.
3: Ah. Mario, benvenuto. Cruscott? Cruscott?
2: Cruscott è lo che avevamo sulla macchina gli altri, non so. Vediti.
3: Buonasera.
2: Ti vuol venire avanti o ti sta okay. Sul cantone? Vieni avanti, vieni qua.
3: Ok. Adio,
2: dai.
3: Mi piace venire
2: che sei a televisione. Ciao. No, De Drio, davanti.
3: Ah, ok. Mi piace Venezia.
2: Che piace Venezia, bene.
3: Mi piace Venezia, mi piace... a Malamocco, Chioggia, Sottomarino, tra
2: Marina,
3: Bruca,
2: Sottomarina, tre porti,
3: Ciaulia, Pepiona, San Francesco, Deserto, Murano, Birano,
2: ti ha fatto il giro della laguna, basta adesso.
3: Casanova, Fegate, Piombi,
2: ecco,
3: Bocintoro, Daniele.
2: Dice Dio, di robe a caso, basta. Ciao. E ora okay. Basta. Sono i professori di Appalartiti a parlare, no? Allora, sta attento, no, sta attento. Ora che mi te davo un pugno in testa, che quando che piove era sta po' sangue, la dire la piove.
3: Dice questo?
2: No.
3: Puoi scrivere?
2: No, questa qua è la frase che ti ha imparato, va bene?
3: Ok, dici frase e io che dico.
2: Io? Redicio? Redicio è un'altra roba, la dice.
4: Ok.
2: Io ripeto, Saria.
4: Magana dice, professore, di Venezano viene buia. Io dico, viene buia, io.
2: Bravo, bene, ti ha fatto bene, ti ha fatto. Okay. Ti ha trovato subito buie d'Istria o ti sei andato una buia qualsiasi?
4: Buia, io sto bene,
2: sì.
4: Ah, peduto.
2: Ah, ti ha sbagliato, va bene, va bene.
4: Un'ora dopo.
2: Ci sei arrivato, va bene. E ora...
4: Però buia...
2: Mi piace, va bene. E ora...
4: No,
2: basta, no? Ti guardi in giro adesso, ti guardi dopo, no? Domani mattina, ti va a farlo adesso che siamo in diretta. Scusa.
4: Luna,
2: sta bon. E ora ti sei vestito in sta maniera, quindi, e ti parli in sto modo. Da dove provieni? A Svizzera.
4: Ok.
2: Svizzera che ha tanti cantoni, da quale angolo provieni?
4: Deutsch?
2: In tedesco.
4: San Calò?
2: Che? Canton tedesco, il peso. Poteva andare meglio.
4: Ma sei speso?
2: Mi capita il peso.
4: Peso?
2: No, amore, c'è un'altra roba. Il peso vuol dire un'altra roba, va bene. E
4: questo è bello?
2: No, detto... bello. Ti ha, hai un nome? Hai un nome? Ti ha presentato?
4: Ok. Falta Tupac?
2: Quello? Ma ti ha scritto sull'etichetta. Ti ha scritto sull'etichetta.
4: Possibile questo è
2: ufficiale? Anche gli altri scriviamo il nome su etichette.
4: Okay.
2: Fino ai materne, dopo basta. Dopo sappiamo cosa che è nostro, cosa no. Prendiamo coscienza delle robe nostre, capito? Quanti anni di gatti? E ti va in giro col cappello con scritto, con scritto il nome.
4: Quello esempio. In Svizzera dice uno in ristorante,
2: in ristorante, per esempio,
4: quello uno espresso, ok, espresso.
2: Ah, buono da essere espresso in Svizzera.
4: Ok.
2: Nespresso?
4: Espresso, quello?
2: Te lo desmenti?
4: Yes?
2: Ti sei insieme io. Ti sei insieme io e te lo desmenti.
4: Ok, ti sei insieme io.
2: No, ti sei insieme io, sono insieme io.

0: διαβάζει. Τι... Okay. Ο είναι ο Ότκο. Ο είναι ο Ότκο.
1: Α, πάσε ένα.
0: Πας, εσ, τας.
1: Καλό. Πας ένα άλλο και νος δεν μπορούν να φάσει η αφάρι σου, ευιδέντεμεντε.
0: Λέει, καλό, βάλτε το πάγκ, δείτε, εγώ, τάγκ.
1: Μέω.
0: Οκ.
1: Μέω, Χρήστο, σε.
0: Εσ, φέτρα.
1: Εν Σβίσσα.
0: Σαν καλό.
1: Σε θε δεσμέντικη να φάρ κομπάνιο εν γύρω παρ Βενέσια. Κόλιο βέδε. Τι γαμπουκάλ. Κόμε κόπρι κάπο, τι γαμπουκάλ.
0: Τι γαμπουκάλ.
1: Invece del manico di Calfrontin, ma sei un bucale. Ti puoi mettere sul comodino dentro, come che si faceva una volta. Un bucale ti
0: ha un bucale.
1: Ti ha un bucale, puoi coprire la testa, metti su, un bucale, bravo. E ora, ecco.
0: Dice frase,
1: sta calmo, dietro. Insomma, mica. Allora, chi c'è che conduce qua? Sta calmo.
0: Puoi scrivere quello...
1: Non occorre che ti scrivi, sei pratico il corso, non ti vado a scrivere, va bene?
0: Ah, ma ora...
1: Perché? Perché ti sei insemmato io? Ora... Ecco, ti sei in giro per Venezia, no? Oi, stare attento, non ti ho parlato. Allora, ti sei in giro per Venezia e mettiamo, ecco, un bisogno primario, mettiamo che ti gassè, no? Mettiamo che
0: ti gassè. Mettiamo che ti gassè.
1: Che ti gassè?
0: Ti gassè? Ti gassè?
1: No,
0: dici quello.
1: Ti gassè?
0: Ti gassè?
1: Non mi.
0: Puoi scrivere quello?
1: No, non occorre che ti scrivi, sei pratico. E ora ti gassè, ti gassè. Hai sette?
0: Ti gassette?
1: No, ti... Ti gassè, ti gassè. Chi sei che gassè? Fra me e ti. Ti sei ti che ti gassè?
0: Ti gassè?
1: Chi sei che gassè? Chi sei che gassè fra me e te? Ti sei ti che ti gassè?
0: Te che gassè? Dici quello? Te che gassè?
1: Che non che ne venimo fuori stasera. Hai sete, ti ha la bocca asciutta, ti ha la bocca impolverata, ti ha mangiato cacchi crudi, ti ha la bocca ligata. E ora con la bocca ligata ti ha a bevere una roba, no? Dove ti va a bevere? Ti sei in giro per Venezia, dove ti va? Ti va in Baccaro, va bene? E in Baccaro ti arrivi dentro e attiri a te l'attenzione dell'oste, no? Cioè, e ti dici, Ario, more! Andiamo a farlo!
0: Aia, okay. È lo mismo?
1: Cioè,
0: uguale.
1: E ora, Ario, more! Basso, baricentro, basso, sempre pronto di restare. Ara che così!
0: Dai, forti adesso!
1: Ok.
0: Allora cos'è?
1: Ti mi guardi, mi ti guarda l'oste, no?
0: Adesso, osa.
1: Ara che così, dai.
0: Immaginalo.
1: Immaginalo, no? Cioè, ti sei a Venezia, no? Ti sei in Baccaro, no? E ora ti devi immaginarlo.
0: Immaginalo.
1: Se me ne ho, dai.
0: Io in Svezia...
1: E che va a parlare.
0: Ok.
1: E avanti che va a parlare.
0: Ok.
1: Ara che
0: cos'è?
1: No, ti sei dispiaciuto. Se ti cassè, ti... Cos'è? Così, ara che così, ara che così, no.
0: Kleiner sei?
1: No, sei anche a tanta, però. Ti non ti gava a fare capire che sei tanta, se. Così, potrei anche a fare de manco, però ormai che sono qua bevo, ti ha capito? Se no ti porta via il portafoglio, no? Cioè, se capisce che ti gassè, ehi.
0: E spesso uno se o non se?
1: No.
0: Kleiner sei.
1: I paroni del mondo già rimoniati. Cioè, Boion, Piran, Costantinopoli e tre baselle, che c'era tutta roba nostra, ti ho capito? Cioè, Ario, ai, Pope,
0: okay.
1: Ara che così?
0: Che cos'è?
1: Buttimi fuori un'ombra, ti vai e ti torni, sempre basso.
0: Ok, ara che cos'è?
1: Ara che così?
0: Ara che cos'è?
1: Mettimi a far di me.
0: Ok. Ah, ti fece lo venezano. Oh, immagino... Ara che cos'è?
1: Ara che cos'è? Puttimi fuori un'ombra!
0: Ara che cos'è? Porti fuori...
1: Ombra, un gotto di vino, un bicchiere di vino, no? Già.
0: No, possibile... Stemio.
1: Sì, astemio, dio.
0: Lo venezano. Oh, immagino...
1: Ok.
0: Ara che cos'è?
1: Ara che cos'è? Puttimi fuori un'ombra!
0: Ara che cos'è?

0: Poi ti fuoco, adesso
1: ombra, un gotto di vino, un bicchiere di vino, no? Già.
0: No, possibile, stemio.
1: Dio, stemio, Dio.
0: Ah, 10-1 cedrata.
1: È una cedrata. Ti va in bagarre a ordinare una cedrata, Dio. Ma ti sei matto, ti sei matto.
0: C'è uno chinoto.
1: È un chinoto. Se ti vai in bagarre a ordinare un chinoto, i versi, l'armaron dei sciafoni, te svegli in mezzo a una bufera, te lo dico, amico. Femmo così, femmo che...